0: easy captain.
1: Bene, non lo so. Ma bene, la canzone, fai a bene. Get it under fucking control. Juice Q 2004. Se? So? I don't know, se. Non mi sento, se. Se li le fai, e vale filare, se le vesori.